0: Quante storie ho già vissuto nella vita, e quante programmate, chi lo sa.
1: Sognando
0: di capirti,
1: storie di fiducia.